ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa.

Dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità, ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chi

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Berlino sotto shock dopo l'attentato al Christopher Street Day. Un SUV è stato lanciato contro la folla in un parco della capitale tedesca dove centinaia erano riuniti per la manifestazione LGBTQ+. Una donna è morta e 16 persone risultano ferite, 11 in modo grave. Secondo testimoni, un uomo è sceso dalla vettura e ha aggredito alcuni partecipanti al Pride con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia comunica che il sospetto è stato identificato ma non ancora arrestato. Sarebbe un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Veniamo in Italia. Assalto no TAV al cantiere della Torino-Lione di Chiomante in Val di Susa. Pietre, bombe carta e bottiglie contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Una sessantina gli agenti feriti, incendiate due camionette dei carabinieri. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piega allo Stato, afferma la premier Meloni. Condanna unanime delle forze politiche, ma secondo la maggioranza la sinistra alimenta l'odio. Accusa respinta dalle opposizioni. Chi assalta è un criminale e accusano il centrodestra di strumentalizzazione. Medio Oriente, non è ancora il momento per un accordo con l'Iran, avverte Donald Trump, ma intanto il capo della Casa Bianca afferma l'escalation contro la Repubblica Islamica dopo l'allarme del Pentagono sull'esaurimento dei missili. I Pasdaran affermano di aver distrutto 11 aerei ed elicotteri negli attacchi sulle basi statunitensi nel Golfo e che le vittime statunitensi sarebbero almeno 200. L'ambasciata del Kuwait a Washington smentisce un articolo del Wall Street Journal secondo cui l'Emirato avrebbe inviato caccia a supporto degli Stati Uniti per attaccare l'Iran. Il caso Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. In una foto si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino. Secondo il legale della famiglia del 42enne, la perdita ematica sarebbe legata alle manovre di fermo attuate dai due poliziotti, mentre per l'avvocato degli agenti sarebbe stato Fakir, trascinandosi sull'asfalto a procurarsi la ferita. E dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio organizzato al Pilastro da comitati e collettivi. Intanto il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce via social. Lo sport, calcio, una sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russe rallenta l'approdo di Pirlo sulla panchina dell'Italia. Il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro, ma i legali del tecnico sono tranquilli. È un contratto che sarà sciolto assieme alla risoluzione con lo United Football Club di Dubai. La firma del nuovo CT non sarebbe indispensabile. Discussione. Formula 1, Lando Norris in pole al Gran Premio di Ungheria. Il britannico di Mercedes ha preceduto Ferrari di Leclerc nelle qualifiche segnate dalle penalizzazioni di Hamilton, giunto terzo, Antonelli quarto, e che partiranno invece rispettivamente quinto e settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Italia. Kiss Italia celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Italia.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Abbracciamo più forte, perché pochi sono fuori. Si tutto tempo che passate il tempo perso, si può rimane, non esiste niente più. Abbraccio ma stanotte non mi voglio ricordare. Si tutto tempo che passate il tempo perso, si può rimane, non esiste.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

successo per Anna, White Girl Wasted, la signorina che rende l'estate la musica italiana bollente, devo dire. Torniamo all'oroscopo totalmente inventato di questa ultima puntata di questa stagione del Bar della Radio. Andiamo con il Cancro. Amici del Cancro, non meravigliatevi se quest'anno sarete più stanchi al ritorno delle ferie rispetto a quando partirete, perché questa vostra estate sarà all'insegna dell'iperattività. Un solo consiglio: almeno per un paio d'ore al giorno state fermi, zitti e quieti, così anche i vostri vicini e i vostri amici probabilmente si sentiranno meglio. Voglio chiudere con il segno zodiacale che mi rappresenta, il Toro. Ecco, giusto, chiudiamo per bene. Cari amici del Toro, la vostra estate sperate che sia la metà bella quanto è stata quella dell'anno scorso, perché quella dell'anno scorso la state ancora rimpiangendo. Però c'è un però, attenzione: se fate i bravi e se vi sapete comportare, questa estate potrebbe addirittura essere migliore dello scorso anno. Morale della favola: va bene qualsiasi modo di vivere l'estate, basta che vi impegnate a divertirvi e a stare bene.

Cine di rotta su Cuba, Gelosia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete al bar della radio, dove siete, che fate, indoannate in questa seconda che poi diventerà anche terza ora, al 347 49 00 29. Possiamo scambiarci messaggi, pensieri e perché no anche qualche immagine. Intanto Lorenzo Lupo con Niente.

0: Ce lo dicono due su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra pochissimo gli amici della redazione per le news, prima Bunker 44 insieme a Pino D'Angiò. Ma che idea!
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, ben trovati all'ascolto. In apertura la cronaca, arrestato il pirata della strada che nella notte a Turbigo in provincia di Milano ha travolto e ucciso con l'auto un 76enne in bicicletta sulla statale Gallaratese. È un meccanico di 35 anni che non si era fermato dopo l'investimento. I carabinieri hanno identificato la vettura dall'analisi della targa e grazie a un testimone hanno poi rintracciato l'uomo insieme alla compagna. Era in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga. Non è stato invece ancora individuato, e siamo in Germania, l'autore dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Prima ha lanciato un furgone a tutta velocità sulla folla e una volta sceso ha iniziato ad accoltellare i passanti. Bilancio una vittima e 15 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il sospetto in un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico e che fino allo scorso maggio era stato in un carcere minorile. Il giovane potrebbe aver avuto dei complici. Iran, secondo i media americani, Donald Trump avrebbe abbandonato l'idea di una massiccia offensiva contro la Repubblica Islamica per evitare che si esauriscano scorte di armi e munizioni e gli attacchi dopo 12 giorni sono cessati. Ma non è ancora il momento per un accordo, afferma il Tycoon, mentre 6 navi che tentavano di attraversare Hormuz su rotte non autorizzate sono state bloccate dai Pasdaran. Lo stretto bloccato e gli assalti Houthi a Bab al-Mandeb verso il Mar Rosso fanno lievitare i costi del petrolio e di conseguenza aumentano i prezzi dei carburanti. In Italia il diesel ormai un po' dappertutto è sui 2,50 euro al litro. Governo al lavoro per calmierare i rincari. L'ipotesi è quella delle accise mobili, il meccanismo che finanzia il taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del greggio. Il provvedimento è atteso in settimana. La prefettura di Bologna ha assegnato la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce via social seguite al caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia. Dall'autopsia è emersa la presenza di sangue nei polmoni del 42enne marocchino. Le cause ancora da chiarire. L'uomo viveva in Italia da più di 30 anni ed era in cura per problemi mentali e dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio organizzato al Pilastro da comitati e collettivi. Il meteo, partenze con il maltempo a centro nord, in Toscana allerta arancione per il rischio temporali, allerta gialla in altre 9 regioni, ancora caldo invece al sud nonostante un lieve calo delle temperature che torneranno a salire da mercoledì. Lo sport, Formula 1 alle 15, Gran Premio d'Ungheria con Lando Norris in pole dietro al britannico della McLaren, la Ferrari di Leclerc e Piastri con l'altra papaya. Penalizzate in griglia Ferrari di Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che scatteranno rispettivamente dalla quinta e dalla settima posizione. Nella notte, dopo le lamentele dei piloti, riasfaltate le curve 12 e 14 e appianato un dosso in curva 1. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

Cliff, buona domenica. Proprio oggi domenica al bar della radio, l'ultima domenica del nostro appuntamento settimanale, che torna poi nella maniera ufficiale direttamente a settembre, perché vado in vacanza, siori e siori. Gianni Sorrentino invece resta qui a lavorare, come dicono quelli purtroppo più bravi di me, a tenere il posto in caldo. Sì, sì, non è felicissimo di questa cosa, non sorride proprio come sorrido io, però va bene lo stesso, insomma, Gianni. Lo so. Invece, nella terza ora, qui al bar della radio, dedichiamo sempre un po' di tempo alle notizie prese anche dalla rete, perché durante l'Happy Hour vogliamo commentare anche le cose un po' più particolari, no? Per esempio, è diventata proprio virale Noemi, la cantante, la russa, che dopo essere caduta, dopo aver postato la foto, quella dall'ospedale, sì, non vi preoccupate, tutto a posto, ha cominciato a postare delle foto assurde, dei meme fondamentalmente, sapete, no? Cos'è il meme? La foto di, diciamo, che prende in giro qualcosa o qualcuno in maniera particolarmente ridicola, tipo si vede, ha messo la foto del momento in cui lei è caduta citando Jovanotti: la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Oppure, devo dire, questa è stata bellissima, ecco, l'aggiornamento di chi pensa di saper volare ma non può farlo, e c'è la lista di tutti gli animali che hanno, soffrono di questo problema: struzzo, pinguino, Noemi. Molto, molto avuto ironia da parte di Noemi, devo dire, insomma.

la radio, voi invece siete lì in giro, magari siete al mare, magari siete su uno stabilimento e state ascoltando in filo di fusione dalle casse Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. E allora io voglio salutarvi, nel caso lo stiate facendo, tutti quelli che stanno prendendo il sole e sono lì tranquilli, beati. Si dice che oggi potrebbe addirittura piovere, staremo a vedere. Io non ci credo, non ci crederò fin quando non vedrò acqua cadere dal cielo.

Elisa Amore qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Attenzione, attenzione, anche lì nelle zone di guerra, era esattamente a Dubai, comincia finalmente, purtroppo per loro, a subire un po' la questione della guerra Iran e Stretto di Hormuz. Come sta accadendo questa cosa? Nessuno più, o comunque in pochissimi, decidono di andare a visitare quella zona in termini di turismo. Perché hanno paura, chiaramente. Allora il governo di Dubai ha deciso di regalare un bonus di 700 euro a tutti i residenti che però invitano ospiti dall'estero, quindi gli danno, ecco, coraggio, mettiamola così, e li convincono a venire lo stesso nonostante, insomma, l'escalation che sta accadendo in quelle zone, a prescindere, in tutte le zone dove c'è la guerra. Chiaramente uno spera sempre che le cose migliorino, lì però gli effetti stanno diventando difficili, non solo per noi qui che con il petrolio, con la benzina stiamo veramente trovando difficoltà, ma anche lì che, diciamo, in teoria dovrebbero subirne di meno da questo punto di vista economico.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Italia sì, Italia no.
7: Se alle 3 del pomeriggio è sempre troppo presto, troppo tardi per fare qualsiasi cosa, ci pensa Radio Kiss Kiss Italia ad eliminare ogni dubbio. Con musica, notizie e un po' di sana leggerezza ti condurrò senza stress fino all'ora in cui potrai goderti la serata.
8: Italia sì, Italia no. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, su Radio Kiss Kiss Italia.
7: Con me, Maria Silvia Malbone.
9: KissKissItalia.it. Notizie, interviste, KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che passate tempo perso, si può rimane, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. Se sto tempo che passate tempo per, si può rimane, non esiste.

0: fino alla fine. Era Malmetta l'unico pericolo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa canzone rappresenta un po' il manifesto artistico di Renato Zero, lui che regala al suo pubblico sia la maschera che mette quando va in scena, ma soprattutto l'uomo. Tutto questo diventa La favola mia, 1978.

vite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ultime notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il vasto rogo alimentato dal vento che sta colpendo la zona rurale di Peschici, estendendosi fino alla baia di Zaiana e bruciando ettari di macchia mediterranea. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei. In arrivo anche un Canadair da Roma. Il sindaco di Peschici rassicura: la situazione è sotto controllo e le abitazioni vicine sono al sicuro. È stato comunque allestito un centro di accoglienza nelle scuole elementari, mentre la guardia costiera sta evacuando via mare i turisti dalle spiagge. Critica la via chiusa la provinciale 52 tra Vieste e Peschici con i bus deviati sulla statale 89. Fiamme anche a Cagnano Varano, dove l'ANAS ha chiuso un tratto della statale 693. Situazione difficile pure nel Basso Molise. A Campomarino evacuati i campeggi, lì di diverse famiglie e oltre 20 anziani di una RSA. Bloccati i collegamenti, chiuse la statale 16 e la ferrovia adriatica, con forti rallentamenti anche sulla 14. Intanto continua l'ondata di maltempo al centro-nord, nubifragi, allagamenti, trombe d'aria. Una perturbazione atlantica sta colpendo con violenza diverse regioni. In Toscana si sono registrati 18.000 fulmini, con sottopassi e strade allagate tra Prato e Pistoia, e diversi automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Nelle Marche una tromba d'aria ha devastato una spiaggia ad Ancona, mentre in Emilia-Romagna l'improvvisa piena del fiume Reno ha reso necessario il recupero in elicottero di due escursionisti a Marzabotto. Momenti di terrore anche a Roccaraso, nell'Aquilano. 3 bambini sono rimasti feriti dopo che una raffica di vento ha sollevato un gonfiabile nel parco divertimenti in località Pratone. La più grave è una bambina di 10 anni ricoverata a Sulmona per diversi traumi, ma non in pericolo di vita. Un secondo bambino ha riportato la frattura di un gomito, lievi lesioni per il terzo. Il parco è stato chiuso in via precauzionale, mentre le forze dell'ordine verificano il corretto ancoraggio della struttura. È stato recuperato dai sommozzatori su un fondale di 25 metri il corpo del 45enne olandese Matthäus Gosseling. L'uomo si era tuffato in acqua dalla barca noleggiata per salvare il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzo è stato tratto in salvo da un passante su un paddleboard, mentre il padre è subito scomparso tra le onde. Per il recupero della salma, trasportata all'ospedale di Como, sono state necessarie complesse operazioni con sonar e telecamere subacquee. Sono 450 le persone identificate per gli assalti ai cantieri dell'alta velocità a margine del festival Alta Felicità. Pesantissimo il bilancio dei feriti, oltre 120 tra le forze dell'ordine, mentre non si registrano feriti tra gli operai. I danni al solo cantiere di Chiomonte superano il milione di euro. Rivendicano l'azione gli organizzatori Notav, che parlano di 20.000 partecipanti alla marcia, mentre arrivano le condanne unanimi da parte delle istituzioni. Formula 1, Lando Norris trionfa nel Gran Premio d'Ungheria, partito dalla pole, campione del mondo su McLaren, domina Hungaroring firmando la sua 12ª vittoria in carriera, secondo Max Verstappen su Red Bull, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, protagonista di una grande rimonta su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi per velocità eccessiva in pit lane. La Formula 1 va ora in pausa estiva, si torna in pista il 23 agosto in Olanda. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Tutti ben ritrovati da Vincenzo Berna, Napoli Carrarese alle ore 18, infatti è già partita da circa 20 secondi la gara seconda amichevole del Napoli in Trentino. Val di Sole, noi ve la racconteremo in diretta in esclusiva Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, ma tra pochissimo intanto 0-0 tra Napoli e Carrarese e noi ve la racconteremo tutta.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E allora eccoci, terzo minuto di gioco, Napoli Carrarese 0-0. Ancora buonasera da Vincenzo Perna allo stadio comunale Schi.it Arena di Carciato. Adimaro Folgari dà la seconda amichevole del Napoli dopo quella persa 3-1 contro l'Arezzo, e ovviamente adesso le gambe sembrano essere leggermente un po' più sciolte, tant'è vero che il Napoli ha iniziato subito all'attacco. Napoli che quest'oggi schiera Meret tra i pali, Di Lorenzo, Marinucci, Rachmani e Spinazzola per la difesa 4 scelta da Massimiliano Allegri, Anghissà, Lobotka e Vergara sulla linea A3 di centrocampo, e poi Politano e Giovane sugli esterni, ovviamente accanto a Rasmus Højlund. Calcio d'angolo di Politano con un colpo di testa a svettare sugli altri e quindi a rimarcare quella che è un'ottima tenuta difensiva per adesso della Carrarese, con il Napoli che però subito dopo la respinta della Carrarese riprende il pallino del gioco nelle proprie mani e prova a imbastire una nuova azione offensiva. La squadra di Gabriele Cioffi è arrivato sulla panchina della Carrarese proprio adesso, tra l'altro ha iniziato da poco la preparazione, è la prima amichevole per la Carrarese in questo stato di preparazione. Schiera invece Gabriele Cioffi, Bleve, Zanon, Oliana, Ruggeri, Cianti, Cafi, Parlanti, Belloni, con Rubino, Abiuso e Sissé lì davanti. Un match che sarà arbitrato da Terribile di Bassano del Grappa. Il Napoli che riconquista subito il pallone con Giovane, che dovrebbe essersi guadagnato un nuovo calcio d'angolo, stavolta sulla destra. Siamo nel corso del quinto minuto, no, cambia idea Terribile, quindi assegna una rimessa dal fondo alla Carrarese, che dunque sarà rimesso in gioco il pallone da Bleve, che decide di ripartire con i piedi appoggiandosi a Ruggeri. Mani in tasca per Massimiliano Allegri a bordo campo, in attesa di capire se la squadra riuscirà a palleggiare come si augura. Intanto ottima copertura sul rilancio in avanti da parte della Carrarese di Marianucci, per lui sono giorni importanti. Adesso il Napoli palleggia all'indietro con ancora Marianucci cercato da Meret. Siamo al limite dell'area del Napoli con gli azzurri in completo azzurro, maglia azzurra quella del centenario per il Napoli, maglia completamente gialla, così come anche i calzoncini, il calzerotti per la Carrarese. Napoli che prova a risalire il campo, lo fa con Amir Rachmani, cerca la sventagliata verso Spinazzola, di testa la accomoda per Giovane, che prova a proporsi centralmente nell'1-2 con Højlund, che però viene anticipato da un difensore della Carrarese. Carrarese che però nel cercare un rilancio offensivo verso Abiuso trova l'ottima copertura in diagonale difensiva da parte di Politano, e quindi pallone riconquistato verso Alex Meret, che la fa ripartire sempre tra i piedi di Marianucci, che cerca Rachmani. Poi lo scambio tra Politano e Di Lorenzo, che si erano invertiti, uno era venuto ad accorciare verso i difensori, l'altro invece si era proposto in avanti per l'1-2, viene messo a terra, calcio di punizione per il Napoli, già battuto, e c'è un Marianucci addirittura sulla tre quarti della Carrarese. Napoli che, lo ricordiamo, ha iniziato davvero molto molto bene, arrivano bellissime immagini intanto come sfondo, perché addirittura spunta un arcobaleno, visto che qualche pioggerellina è caduta lì a Carciato. Adesso è Lobotka al limite dell'area, cerca di allargare verso Di Lorenzo, Di Lorenzo va verso Matteo Politano, che sfida nell'uno contro uno Belloni, il cross al centro, Anghissà, colpo di testa alto sopra la traversa della porta, difesa da Bleve, quindi al settimo minuto di gioco la prima occasione per il Napoli con il colpo di testa di Frank Zambò Anghissà sul cross di Matteo Politano, prima occasione per il Napoli. Napoli che lo ricordiamo aveva sicuramente subito impressionato per la voglia di proporsi in avanti. Vero è, lo ricordiamo, che la Carrarese è un avversario sicuramente di categoria inferiore, che ha tra l'altro iniziato da poco il ritiro, quindi questa è la prima uscita stagionale per la squadra di Cioffi. Il Napoli forse qualche piccola certezza in più ce l'ha, tant'è vero che riconquista ancora il pallone. Rachmani, sventagliata sulla sinistra per Giovane, che la accomoda poi di destro, lascia partire il cross, Lobotka al limite dell'area, non calcia, anzi ritorna sui suoi passi, prova ad allargarla per Matteo Politano, sbagliando completamente il pallone per il compagno di squadra. La Belloni prova a ripartire, ma il tentativo di andare in verticale verso Sissé, calciatore che è arrivato in prestito dall'Atalanta, ottimo ancora una volta la chiusura di Marianucci, fin qui impegnato ma sempre risposto presente il calciatore che l'anno scorso è andato in prestito al Torino. Adesso ancora Matteo Politano, entra in area di rigore, il sinistro, la traversa di Matteo Politano, incredibile il tiro di Matteo Politano sul secondo palo, il classico ormai tiro a girare verso il secondo palo da parte del numero 21 del Napoli, che è rientrato in area di rigore per cercare poi la sortita personale. Traversa per Matteo Politano al nono minuto di gioco, rilancio di Belve, super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente!
2: E rieccoci di nuovo in diretta, siamo nel corso del nono minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Carrarese. Amir Rachmani cerca il lancio lungo, sbagliato completamente, fortunatamente rimbalza su Abiuso, il numero 9 della Carrarese, che però non può controllare il pallone, quindi Marianucci lo rigestisce, e quindi in questo momento il Napoli sta provando a ripartire ancora dalla propria metà campo cercando qualche soluzione. Non c'è fallo sullo Botka, può ripartire Belloni, che in questo momento sembra essere il più in palla. Attenzione ad Abiuso in area di rigore, il destro, il miracolo di Alex Meret che la mette in calcio d'angolo. È bastata una palla persa dal Napoli per favorire poi questo tentativo da parte di Abiuso. Non so se però Alex l'abbia toccata, sicuramente ha preso il palo esterno la palla, comunque gli viene affidato il calcio d'angolo. Decimo minuto, si fa vedere la Carrarese con questo palo esterno compiuto da Abiuso. Intanto c'è Rubino dal calcio d'angolo di testa, proprio Marianucci verso Lobotka, che viene affrontato da un difensore, preferisce arretrare, fermarsi e poi ripartire dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che al piccolo trotto con calma riesce in qualche modo a evitare un pressing da parte di Sissé, a far riordinare la propria squadra e quindi accomodare tre piedi di Amir Rachmani. Ma siamo già nella tre quarti avversaria, perché Spinazzola cerca Rasmus Højlund in profondità e all'interno dell'area di rigore, ma viene chiuso da due calciatori, non c'è stato nessuno che gli è andato a dare un appoggio, e quindi nel 2-1 durante il raddoppio ha perso il pallone, favorito poi quello che è il recupero da parte della Carrarese, che però non riesce a risalire il campo con Parlanti. Bene il lavoro di copertura da parte di Vergara, che addirittura aveva tagliato il campo, lui che sta giocando da mezzala sinistra, mezzala destra invece Anghissà, con Lobotka centrale nel centrocampo a tre di Massimiliano Allegri, addirittura era andato a destra per provare a evitare una ripartenza da parte di Parlanti. Napoli che ha già rimesso in gioco il pallone, Anghissà prova a partire, c'è un fallo su di lui e quindi sulla tre quarti il Napoli può beneficiare di un calcio di punizione. È stato Ruggeri a colpire il calciatore camerunense e quindi sul pallone ci va Matteo Politano. Vedremo se si giocherà con una palla giocata vicino oppure se eventualmente si andrà alla sventagliata all'interno dell'area di rigore. Il pallone è sulla tre quarti ma leggermente spostato sulla destra, e quindi magari andando, come si sta creando in questo questo momento ad occupare il settore di sinistra dell'area di rigore, si può cercare una palla. Invece no, la si gioca con Spinazzola sulla sinistra che la riceve, va nell'uno contro uno, va sul fondo, prova il cross, respinto ancora Spinazzola, lo affronta Zanon, Spinazzola, il cross, colpo di testa che non arriva da parte di Marianucci, la sfiorata per un soffio, non è arrivato su questo pallone il numero 5 del Napoli, quindi si salva la Carrarese, che però può semplicemente allontanare, e quindi a quel punto il Napoli recupera facilmente il possesso con Vergara e Marianucci, che in questo momento se la gestiscono tra di loro, e poi si va a cercare il solito Stanislav Lobotka, che si abbassa tantissimo tra i due difensori centrali, Rachmani e Marianucci. Adesso Marianucci sulla tre quarti di sinistra però della squadra avversaria, e quindi ovviamente nell'altra metà campo, ma tutto chiuso, si difende molto basso il l'11 di Cioffi, che nel frattempo osserva da bordo campo all'impiedi, così come anche Massimiliano Allegri. Arrivano poche indicazioni per adesso da parte dei due allenatori. Adesso Højlund, che non riesce a trattenere questo pallone, e allora Abiuso sulla tre quarti, affrontato da Mir Rachmani, che commette fallo e ci tiene terribile a dire ad Amir Rachmani di andarci piano. È arrivata questa scivolata da parte del centrale kosovaro, che con la gamba di richiamo purtroppo è riuscito a colpire anche la caviglia sinistra di Abiuso, che aveva già scaricato il pallone, proprio per questo intervento abbastanza pericoloso sul numero 9 della Carrarese, e quindi terribile per questo, ha voluto richiamare all'ordine quello che è il difensore centrale del Napoli. Adesso lancio lungo della Carrarese, Spinazzola interviene di testa, la accomoda sui piedi di Lobot. Giovane va col cambio gioco benissimo verso il capitano Giovanni Di Lorenzo, che arriva addirittura con la sua sgroppata nella tre quarti avversaria, viene però al piccolo trotto in avanti, Parlanti lo ferma, e quindi il Napoli deve ripartire da dietro con ancora Marianucci. Spesso e volentieri sia lui che Rachmani sono all'interno della metà campo avversaria. Giovane per Lobotka, ancora Giovane che però non controlla bene, e allora la Carrarese intercetta col numero 33 Cafi, sto ragazzo giovane tra l'altro che arriva, pensate, a parametro zero dal Paris Saint-Germain, un ragazzo franco-marocchino che ha scelto però per adesso le giovanili del Marocco, e che la Carrarese quest'anno mette a disposizione di Cioffi, un ragazzo sicuramente molto bravo sia nella mediana che anche per quanto riguarda il ruolo di mezzala. Adesso c'è un fallo su capitan Giovanni Di Lorenzo da parte di Belloni, che lo mette a terra nel corso del 15° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Carrarese. E allora in questo piccolo breve intervallo di gioco, pubblicità.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: 15° minuto di gioco, 0-0 tra Napoli e Carrarese. Napoli che ancora una volta gestisce il pallone, stavolta prova a farlo sulla corsia di destra con Matteo Politano, che però è chiuso e quindi deve ritornare da Mir Rachmani. Marianucci cerca un tracciante per Giovane, ma non vi riesce perché è ottima la copertura da parte della linea difensiva della Carrarese. E poi è l'ennesima volta che Abiuso si guadagna sul centrocampo, sulla linea di centrocampo, un calcio di punizione. È molto bravo questo numero 9 della Carrarese a proteggere il pallone. Per adesso il Napoli non gli ha trovato le giuste contromisure per evitare interventi fallosi. Carrarese che però in questo momento si limita a lanciare lungo senza andare a esprimere trame offensive che possano impensierire il Napoli, tant'è vero che la riconquista del pallone è abbastanza veloce. Adesso cercato Rasmus Højlund, sempre in area di rigore, bravo Rasmus Højlund a guadagnarsi al 16° minuto di gioco questo altro calcio d'angolo per il Napoli, il secondo. Il primo il Napoli l'aveva battuto dalla sinistra con Matteo Politano, sinistro ad uscire visto che si stava sulla sinistra, invece questa volta Matteo Politano va ad accomodarsi sull'angolo di destra, e in questo caso il suo mancino dovrebbe essere, anzi sarà sicuramente a rientrare. Massimiliano Allegri dà delle indicazioni precise su come andare ad attaccare l'area piccola difesa da Bleve. E allora sta per partire Matteo Politano, la gioca vicino per Vergara che gliela ridà ancora Politano, cerca di rientrare con il dribbling. Smalling, bene però il calciatore della Carrarese che gli si mette davanti, si trattava del numero 77 Parlanti, non lo fa passare, non gli fa arrivare a prendere il pallone e quindi alla fine arriva una rimessa dal fondo per la Carrarese. 17° minuto in corso qui al allo stadio comunale Schi.it Arena di Carciato, a Di Maro Folgarida, in quella che sarà tra l'altro l'ultima amichevole del Napoli in Trentino, un'amichevole che di fatto chiude un po', se vogliamo, quello che è il ritiro in Val di Sole, anche perché poi domani allenamento al mattino e al pomeriggio si ritornerà a Napoli per poi ripartire dopo 3 giorni per la direzione Abruzzo e quindi Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Carrarese che prova in qualche modo a gestire da dietro il pallone, sta succedendo poco in questo avvio di gara, occhio perché adesso c'è Cianti che prova a venire in avanti, pallone al centro dell'area di rigore per Abiuso, bravo Amir Rachmani però a chiudere, chiedeva anche una posizione di offside da parte del numero 9 della Carrarese, non si era alzata la bandierina però bravo Alex Meret poi dopo il rimpallo a intervenire e a mettere il pallone tra i piedi del capitano Giovanni Di Lorenzo. Nel frattempo però continuano i due centrali Rachmani e Marianucci a scambiarsi il pallone finché Marianucci non lo porta dall'altra parte e lo mette tra i piedi di Vergara. In questo momento il Napoli non è riuscito con trame continue a trovare la giusta misura per attaccare la linea difensiva della Carrarese che si abbassa tanto, però ovviamente con la qualità dei suoi interpreti per adesso, soprattutto sulla corsia di destra con l'ottimo lavoro fatto da Matteo Politano, è riuscito al 7° minuto con un colpo di testa di Anghisa a impensierire Bleve, poi è andato vicinissimo al vantaggio al 9° minuto con la traversa proprio di Matteo Politano con il suo rientro sul mancino partendo dalla destra entrando all'interno dell'area di rigore puntando il secondo palo e essendo fermato solo ed esclusivamente dal legno alto della porta difesa dall'estremo difensore della Carrarese. Adesso c'è il Napoli sempre presente all'interno della metà campo della Carrarese, tentativo di lancio lungo di Marianucci per l'inserimento del capitano Giovanni Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore, lancio lungo però abbastanza prevedibile, morbido per un Bleve che con grande tranquillità al 19° minuto di gioco, sempre Napoli Carrarese 0-0, riesce ad anticipare Giovanni Di Lorenzo con un'uscita alta. Adesso Carrarese che gestisce il pallone dalle retrovie con il difensore centrale nonché capitano della Carrarese che per adesso amministra il pallone, ovvero Oliana che poi prova a farsi aiutare dai propri compagni, prova a salire un po' il pressing del Napoli anche nella metà campo avversaria, Napoli che spesso e volentieri però aspetta basso. Adesso Rachmani che però riesce a intervenire all'interno della metà campo avversaria, provava a lanciare direttamente Højlund che però sbaglia il passaggio verso Vergara, ma il Napoli la riconquista e allora è sempre lì sulla corsia di sinistra con Spinazzola. Ci sono pochi compagni liberi all'interno dell'area di rigore, allora si va verso Giovanni Di Lorenzo, cerca il traversone basso anticipato ancora Giovanni Di Lorenzo che però ritrova il pallone dopo il passaggio di Amir Rachmani. Adesso Politano, vediamo se cerca di rimettere in mezzo questo pallone, no, riparte da Amir Rachmani, i due difensori del Napoli, ovvero Rachmani e Marianucci, sono sulla tre quarti della Carrarese e cercano in qualche modo, andando da destra verso sinistra, una sorta di tergicristallo, di mettere un po' in difficoltà il pressing della Carrarese che adesso porta all'ennesimo fallo, stavolta ai danni di Lobotka a effettuare il fallo, è stato Rubino che è entrato non soltanto con le gambe ma anche con le braccia sul centrocampista slovacco. Adesso c'è Giovane sulla corsia di sinistra e poi la cede a Spinazzola, siamo nell'angolo dell'area di rigore, cerca un cross rimpallato, la palla arriva a Giovanni Di Lorenzo che cerca Anghisa di tacco per Vergara al limite dell'area di rigore, affrontato da due, riparte da Mir Rachmani, aggressivo l'undici della Carrarese quando il Napoli passa la tre quarti e quindi a quel punto diventa poco lo spazio per riuscire a trovare delle soluzioni pulite per il Napoli di Massimiliano Allegri. Adesso Anghisa che cerca Matteo Politano che affronta ancora una volta Ruggeri. Matteo Politano non riesce a superarlo e allora ancora da Anghissà. Siamo sulla corsia di destra, si va all'indietro verso Amir Rachmani. Rachmani la riconsegna a Frank Zambò. Anghissà ritrova il pallone adesso. Matteo Politano prova a venire in mezzo al campo, lo cede a Lobotka che con una finta evita il rientro di Sissé, molto attivi nel pressing. Si è abbiuso che Sissé, i due attaccanti centrali della Carrarese. Ancora Amir Rachmani, cerca tra le fila Anghissà, poi il pallone di Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Højlund, trova Anghissà e poi Vergara, limite dell'area, Vergara il sinistro rimpallato e il pallone che poi va verso Abiuso che vince un rimpallo su Marianucci, cerca di ritornare Lobotka molto bene, poi qui mezzo errore nel rimbalzo di testa da parte di Lorenzo che poi però è fortunato nel rimpallo con il pallone che termina direttamente tra le braccia di Alex Meret. Super spot.
5: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E ancora 0-0 al 23° minuto di gioco tra Napoli e Carrarese. Lancio lungo per Giovane sulla corsia di sinistra. Poi entra in area di rigore. Pallone per Vergara e poi Højlund! La rete del Napoli! Rasmus Højlund! Al 23° minuto di gioco. Il numero 19 del Napoli, anche con un po' di fortuna, lasciato completamente solo all'interno dell'area piccola dell'area della Carrarese. Giovane aveva visto l'inserimento in profondità da parte di Vergara che subito ha dato il pallone a Højlund, sbaglia completamente l'intervento il difensore centrale della Carrarese e poi Rasmus Højlund la mette alle spalle di Bleve. 23° minuto di gioco, Napoli 1 Carrarese 0 e quindi si sblocca il bomber del Napoli che per adesso aveva sicuramente offerto una buona prestazione offensiva, diventava complicato nel momento in cui la Carrarese andava ad occupare gli spazi molto bassi, il blocco molto basso e quindi il Napoli aveva qualche difficoltà. Appena alzato leggermente il baricentro è arrivato il lancio lungo verso Giovane, ottimo a prendere il pallone, prendere l'iniziativa, subito metterla in profondità per Vergara che si era riproposto in sovrapposizione all'interno dell'area di rigore. È arrivato poi il pallone raso terra per Rasmus Højlund che non ha dovuto far altro che accomodarla ovviamente alle spalle del portiere per l'1-0 del Napoli che quindi a questo punto è in vantaggio per un gol a zero. Siamo ovviamente soltanto all'inizio di questo match, è in corso il 25° minuto di gioco con la Carrarese che cercava una sortita offensiva, un lancio in profondità raso terra, tagliare la difesa del Napoli che però ovviamente aveva occupato bene tutte le posizioni, ha lasciato scorrere finché il pallone non è arrivato tra le mani di Alex Meret e il Napoli può ripartire, può risalire il campo con i due difensori centrali, Carrarese che prova leggermente ad alzare un po' il pressing ma di fatto ovviamente anche per loro le gambe sono abbastanza pesanti, quindi diventa difficile poi quando hai due centrali così tecnici come Amir Rachmani e Marianucci che tra l'altro giusto per ricordarvelo sta occupando la posizione di centrale di sinistra con Amir Rachmani che invece occupa la posizione di destra come suo solito. Proprio Rachmani mette in pratica quella che può essere una soluzione diciamo che il Napoli di solito attua in maniera costante, ovvero quella di attrarre il giocatore in pressing per poi scaricare su Matteo Politano che cercava una palla lunga in avanti a scavalcare la linea difensiva, non l'aveva capito Rasmus Højlund che infatti si scusa con il compagno, era rimasto fermo e quindi il pallone poi era arrivato direttamente tra le braccia di Bleve. Prova a ripartire la Carrarese, c'è un fallo di Vergara però che mette a terra in maniera abbastanza plateale Rubino che in qualche modo sta provando a mettersi in evidenza. Adesso bravo Lobotka a anticipare invece un avversario e mettere il pallone tra i piedi di Matteo Politano, poi c'è una indecisione tra i due giocatori del Napoli, Anghissà e Di Lorenzo e quindi rimessa laterale regalata completamente alla Carrarese. Altro anticipo da parte del Napoli, palla che però è troppo lunga per Højlund e quindi la riconquista la Carrarese, che in qualche modo deve provare qualche trama offensiva per cercare di impensierire il Napoli. Per adesso c'è riuscita soltanto al decimo minuto di gioco con un palo colpito da Abiuso, sebbene un palo esterno, con probabilmente deviazione di Alex Meret. Infatti proprio in quell'occasione era stato assegnato un calcio d'angolo, anche se personalmente non so se fosse arrivato oppure no l'intervento di Alex Meret, che comunque sulla traiettoria c'era. Calcio d'angolo assegnato, e quindi gli assegniamo anche il titolo di miracolo per quello che era stato un tentativo ancora sullo 0-0 da parte della squadra di Cioffi, che in questo momento segue da distanza ravvicinatissima i propri uomini nella fase di pressing, visto che il Napoli è già sulla tre quarti della Carrarese. Il 27esimo minuto di gioco termina in questo momento, siamo entrati nel 28esimo minuto. Anghissà, ottima la sua Veronica, allarga verso Giovane, può andare al cross forte, teso, poi arriva Di Lorenzo che sbaglia completamente il passaggio al limite dell'area di rigore per Matteo Politano, e noi torniamo tra pochissimo. Super Spot.
6: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: 28esimo minuto di gioco, Napoli-Carrarese 1-0, con gli azzurri che sono passati in vantaggio grazie alla rete di Rasmus Højlund, che ha sbloccato il match. Napoli che adesso vede proprio con Højlund lanciare Vergara all'interno dell'area di rigore, ma non c'è riuscito. Poi adesso Giovanni Di Lorenzo messo giù al limite dell'area, e quindi arriva un calcio di punizione. A commettere il fallo è stato Cafi, e quindi proprio lui a dover commettere questo questo fallo, e quindi calcio di punizione per il Napoli. Un fallo abbastanza plateale per Giovanni Di Lorenzo, che aveva preso il pallone con il petto, dice il direttore di gara, mentre lamentavano con la mano nell'intercettare un tentativo di ripartenza da parte della Carrarese. È un calcio di punizione particolarmente interessante questo. C'è Frank Zambò Anghissà, non ci crederete, ma c'è proprio il camerunense sul pallone. Si allontanano tutti, adesso prova ad arrivare anche Giovane. Calcio di punizione che è più per un destro, se vogliamo, visto che è al limite dell'area di rigore ma spostato leggermente sulla sinistra. Intanto si sta chiudendo il 29esimo minuto di gioco, parte Anghissà, il destro, parabola troppo alta, sebbene a giro, e quindi alla mezz'ora nulla di fatto, ancora 1-0 tra il Napoli e la Carrarese in questa seconda amichevole degli azzurri direttamente da Carciato, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva, e come faremo nel corso di tutta questa stagione su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, in una stagione che si sicuramente annuncia come molto ma molto interessante, sicuramente significativa, perché siamo nell'anno del centenario, siamo nel corso di una nuova guida tecnica, quel Massimiliano Allegri che in passato qualche piccola amarezza ce l'ha data, ci ha dato anche qualche momento di gioia da avversario, devo dire la verità. In questo momento però stiamo vedendo un Napoli che, almeno rispetto a quella che è stata la prima uscita stagionale, è sicuramente molto più in palla. Mezz'ora che si conclude, ancora un quarto d'ora più recupero di questo primo tempo di Napoli Carrarese 1-0, con gli azzurri che stanno gestendo bene il pallone, ma sicuramente in questo momento è una squadra che ne ha di più rispetto alla Carrarese. Lo vogliamo ricordare, è una squadra che ha cominciato da pochissimo il ritiro con una nuova guida tecnica anche loro, quella di Cioffi, e allora è normale che magari per loro le gambe possano essere leggermente più rigide rispetto a quella a quelle degli azzurri. In questo momento c'è una rimessa dal fondo secondo per la Carrarese, a batterla sarà Bleve, che ovviamente non ci pensa nemmeno ad andare con il fraseggio. Si parte subito con il pallone lungo a cercare uno tra Abiuso e Sissé, nessuno dei due riesce ad arrivare sul pallone, era riuscito però ad arrivarci Cianti, che aveva cercato eventualmente di mettere, anzi no, Zanon era riuscito a mettere in movimento alle spalle della difesa il pallone, però bravo Amir Rahmani a leggere bene la traiettoria e andare di testa verso Meret. Napoli che però è già ripartito, e allora il pallone per Spinazzola, che nel tentativo di triangolo con Rasmus Højlund non trova la giusta misura, poi Giovane prova a rimanere il pallone in campo, non ci riesce, e allora arriva questa rimessa laterale per la Carrarese al 32esimo minuto di gioco. Il rilancio verso Abiuso, che però viene chiuso subito da Marianucci. Adesso Anghissà che allarga sulla destra, pallone che si sposta quindi su quella corsia con il capitano Giovanni Di Lorenzo, che però la accomoda centralmente verso Amir Rahmani, che la risposta verso la sinistra, c'è Spinazzola, cerca il tentativo di accentrarsi il nostro esterno difensivo a sinistra, il numero 37. Adesso c'è Lobotka che prova la corsia di destra, Amir Rahmani per Di Lorenzo per Politano, sale un po' il pressing della Carrarese, allora il Napoli va all'indietro, siamo nel cerchio di centrocampo con Marianucci, pallone per Spinazzola, ancora Marianucci per vie centrali, Amir Rahmani vede un po' di spazio per Matteo Politano, che adesso si fa aiutare da Vergara, che si è spostato sulla destra e si guadagna una rimessa laterale per una deviazione da parte del difensore della Carrarese. Sarà il capitano Giovanni Di Lorenzo a rimetterla all'interno del terreno di gioco con le mani, ancora Vergara prova a tenere il pallone, ci riesce, poi tentativo di sventagliata dalle parti di Marianucci, in realtà diventa un passaggio arretrato verso Alex Meret, che al volo la ridà però subito proprio al numero 5 del Napoli, il difensore centrale che l'anno scorso ha giocato in prestito al Torino, vede serve Rasmus Højlund sulla tre quarti, ma purtroppo ha troppi giocatori alle spalle e quindi è costretto a ritornare all'indietro proprio dal numero 5. Adesso c'è Vergara, c'è anche la possibilità per lui di un 1-2 con Rasmus Højlund, cerca di allargare verso Giovane e invece il pallone finisce in fallo laterale. Ancora Napoli 1 Carrarese 0 al 34esimo minuto di gioco, mamma mia che erroraccio da parte di un difensore il centrocampista Cafi della Carrarese, che è caduto da solo. Lobotka si era preso il pallone perché Cafi è caduto completamente da solo e c'era, vede, inciampa da solo, cade a terra, Lobotka si prende il pallone, lo dà a Højlund che era solo all'interno dell'area di rigore, e però terribile arbitro di questo match decide che c'era fallo, ma in realtà non era mai possibile questa cosa, perché Lobotka era a due metri più o meno da Cafi, che si era accasciato da solo al suolo, e vabbè, può capitare, fortunatamente fin quando capita è amichevole. Attenzione adesso però alla Carrarese, che prova a mettere un po' in difficoltà il Napoli, c'è Zanon sul secondo palo in area di rigore, il destro, e poi sì che non trova la deviazione, ma trova invece l'ottima chiusura da parte di Marianucci, che la mette in fallo laterale. E allora tra pochissimo vi racconteremo ancora tutto quello che capiterà nel corso di questi 10 minuti che mancano, più recupero al termine del primo tempo. Intanto Super Spot.
7: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: E rieccoci, 35esimo minuto di gioco che si sta per spegnere con il lancio dall'altra parte verso Zanon, anzi no, verso Parlanti, no, era Zanon che però viene fermato in fuorigioco. Zanon calciatore tra l'altro molto interessante, una valutazione Transfer Market intorno ai 2,5 milioni, è attenzionato, pensate, dal Sassuolo, ragazzo comunque molto giovane, a grande corsa, secondo me può crescere bene, può crescere bene e far vedere quelle che sono le sue caratteristiche. Intanto il Sassuolo ci sta provando per questo ragazzo, vedremo se questa trattativa andrà in porto oppure no. In porto intanto non va il tentativo da parte della Carrarese di ripartite, invece Rasmus Højlund entra in area di rigore dopo essersi riconquistato il pallone, calcia però altissimo al termine di questa azione personale che a causa dei tanti calci ricevuti addirittura non gli ha consentito di arrivare illeso al calcio, perché ha avuto davvero tante legnate sul mancino, piede preferito dell'attaccante danese, del numero 19, che per adesso sta decidendo questo primo tempo di Napoli Carrarese con il suo gol al 23esimo minuto di gioco. Poi però fortunatamente Calzerotto rialzato, tutto a posto per Rasmus Højlund, così come tutto a posto anche per il Napoli, che ha rischiato pochissimo, in realtà quasi nulla, soltanto al 10° minuto di gioco il palo colpito da Abiuso. Per il resto solo Napoli che oltre al gol di Rasmus Højlund aveva provato ad andare in vantaggio già al 7° minuto con un colpo di testa di Frank Zambò, anche sa finito alto su assist di Matteo Politano con un cross dalla destra, Matteo Politano che poi aveva colpito una traversa al 9° minuto di gioco. Sale ancora il pressing della Carrarese, Napoli però molto bene in palleggio, riesce in qualche modo a eludere il lavoro della fase difensiva della squadra di Cioffi, fin quando dopo una serie molto ma molto bella di 1-2 con protagonisti Lobotka, Anghissà, Højlund, poi ancora pallone per Lobotka che stava cercando di aggiustarselo per andare verso il fondo e tentare chissà magari un cross, arriva il fallo alle sue spalle e quindi calcio di punizione per il Napoli. Siamo al limite dell'area di rigore, però molto spostati sulla destra, quindi si andrà con un Matteo Politano, il suo mancino che potrebbe andare di prima all'interno dell'area di rigore, anche se lo stesso Matteo Politano chiede a Vergara di avvicinarsi magari per muovere un po' la palla, chissà, per cercare qualche piccola soluzione. Sono 5 i giocatori del Napoli all'interno dell'area di rigore. Parte Politano, il cross, colpo di testa di Marianucci, non ci riesce, poi Giovane il cross teso e vediamo un po' se riesce a evitare il calcio d'angolo alla Carrarese. No, 38esimo minuto di gioco, calcio d'angolo per la Carrarese. Intanto super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: E rieccoci, attenzione perché c'è la Carrarese, 39esimo minuto di gioco, prova in qualche modo dopo un calcio d'angolo sbagliato da parte del Napoli a ripartire con Sissé, fermato da Lobotka con una grande diagonale difensiva. Napoli che era leggermente scoperto, Sissé è una gran corsa, lui che arriva dall'Atalanta e fisicamente ci sta, il numero 14 della Carrarese si guadagna alla fine una rimessa laterale, poi tentativo da parte della Carrarese di andare all'interno dell'area di rigore verso Zanon, ma il Napoli copre bene e quindi alla fine ci sarà una rimessa dal fondo per gli azzurri. Sta per concludersi anche il 39esimo minuto di gioco, altri 6 più recupero di questo primo tempo che per adesso vede il Napoli in vantaggio 1-0 con la rete di Rasmus Højlund al 23esimo minuto di gioco. Sbaglia il Napoli nella costruzione difensiva della palla inattiva e però fortunatamente poi recupera il pallone Vergara. Højlund adesso sbaglia un controllo sul passaggio di Anghissà e quindi regala il pallone alla Carrarese. Siamo sul cerchio di centrocampo, ci si sposta sulla destra verso Zanon che viene chiuso da Leonardo Spinazzola in una delle poche occasioni nelle quali arrivano i compiti difensivi per l'esterno, o per dirla tutta, per tutta la retroguardia del Napoli. Adesso è la Carrarese che si spinge all'interno della nostra metà campo al 40esimo minuto di gioco, in svantaggio cerca in qualche modo di dare una svolta alla propria gara che per adesso è semplicemente si è dimostrata semplicemente una lotta attacco contro difesa. Intanto cerca il gol della domenica, è il caso di dirlo, con un destro a giro da 3 35 metri. Rubino, numero 10 della Cararese, tiro ovviamente velleitario che si spegne sul fondo. Napoli che ha già rimesso il pallone in campo, ma Rasmus Højlund non riesce a controllarlo e allora Caffi va a riprenderselo dai difensori centrali, prova a scambiarlo con Rubino che adesso accomoda sul settore di sinistra per invece un compagno di squadra, si tratta di Parlanti, fallo su Abiuso da parte di Marianucci che è entrato leggermente in ritardo da dietro sul numero 9 della Cararese, fallo che arriva sulla tre quarti, quindi ci sarà un calcio di punizione per la Cararese, trattandosi di tre quarti però al centro, diciamo, del campo, difficilmente si andrà con una soluzione diretta, anche se vedo Rubino sulla palla, quindi chissà che magari non voglia regalarci qualche altro tentativo sovrumano per quelle che possono essere magari le sue caratteristiche. Intanto però il Napoli prova a schierare la barriera agli ordini di Terribile, di Bassano del Grappa, che sta dirigendo questo match. Ovviamente per i direttori di gara dirigere questi match è abbastanza ordinaria amministrazione. Rubino allarga verso Zanon che però sbaglia il controllo, può intervenire Leonardo Spinazzola che cerca Politano, anticipato però di testa da parte di Parlanti, altro calciatore davvero molto ma molto interessante, e quindi fallo laterale per il Napoli. 42esimo minuto in corso, 3 più recupero, vedremo se verrà assegnato un po' di recupero dal direttore di gara in questo primo tempo della seconda amichevole del Napoli a Di Maro, la seconda di 5. Vi voglio ricordare che ovviamente su Kiss Italia e Kiss Napoli seguiremo tutto il ritiro del Napoli, così come tutte le amichevoli che avrò l'onore di potervi raccontare, così come tutto il campionato del Napoli, tutte le coppe le avrete soltanto in esclusiva sulla radio ufficiale del Napoli.

0: Teopolitano Superspot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E quando siamo arrivati al 43esimo minuto di gioco, come dicevamo, c'è la Carrarese che in qualche modo cerca di andare in avanti e chiudere in avanti questo primo tempo. Per adesso il Napoli è in vantaggio 1-0. Per chi si fosse messo in collegamento con noi soltanto adesso, il gol è arrivato al 23esimo minuto di gioco, l'ha firmato il numero 19 del Napoli, Rasmus Højlund, con un'azione che però era stata coadiuvata anche da Giovane, che aveva lanciato in profondità all'interno dell'area di rigore Vergara, che con un rasoterra aveva poi trovato l'attaccante danese solo davanti alla porta difesa da Bleve, e quindi a porta sguarnita non poteva che depositarla all'interno della rete. Napoli che però adesso finalmente si fa rivedere dalle parti proprio della porta avversaria. Giovane, limite dell'area, cerca Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Anghissà, cerca un cross, non arriva, forse un fallo su Vergara. Calcio di rigore! Calcio di rigore per Vergara, la seconda volta che Vergara si procura un calcio di rigore dopo quello con l'Arezzo. Lì c'era più di un dubbio, adesso lo andiamo a rivedere, però la sensazione è che Cafi non prenda il pallone, ma che arrivare per primo fosse Vergara, e infatti è così. E allora al 45esimo minuto di gioco la probabile ultima azione offensiva del Napoli sarà dal dischetto. Si presenta il numero 23, il brasiliano Giovane, contro Bleve, parte dal limite dell'area con una rincorsa abbastanza lunga, si sposta leggermente sulla destra, lui che è mancino, una finta e poi il sinistro per il secondo gol del Napoli. 45esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, la rete di Giovane, il brasiliano ha spiazzato con un sinistro ad aprire il piattone verso il secondo palo alla destra del portiere, che nel frattempo si era già lanciato a sinistra, e quindi arriva il 2-0 del Napoli per questo raddoppio meritatissimo. Napoli che nel corso del primo tempo sotto il profilo offensivo ha giocato praticamente da solo, e quindi si meritava anche il raddoppio del Napoli, nonostante quest'ultima parte del primo tempo ci avesse regalato una Carrarese un po' più propositiva. Arrivato questo calcio di rigore abbastanza netto per la verità, assegnato dal signor terribile di Bassano del Grappa, che adesso fischia di nuovo il ripristino delle ostilità. Siamo oltre il 45esimo minuto di gioco, lecito pensare che almeno un minuto verrà concesso, altri 30 secondi quindi da giocare per questa prima frazione di gioco. Attenzione perché ci prova a rispondere la Carrarese. Zanon all'interno dell'area di rigore, subito a Spinazzola, prova il cross arretrato, bella la chiusura di Amir Rachmani in allungo per quello che era stato il cross arretrato rasoterra da parte dell'esterno della Carrarese. Arriva il calcio d'angolo nei confronti della Carrarese. Adesso c'è terribile che in qualche modo stava dando delle indicazioni al quarto uomo catalani, c'è già Zanon dalla bandierina, siamo sul lato sinistro della porta difesa da Alex Meretti, il destro per la Carrarese, parte il cross, bene Giovane Di Lorenzo ad anticipare tutti sul primo palo, ma adesso però c'è Rubino, limite dell'area, cerca il destro, però va a colpire direttamente un suo compagno di squadra. Finisce qui al 46esimo minuto e 25 secondi di gioco di questo primo tempo di Napoli Carrarese 2-0 per gli azzurri.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque finisce 2-0 per il Napoli, questo primo tempo di Napoli-Carrarese, seconda amichevole degli azzurri in Trentino Val di Sole, amichevole che di fatto chiuderà quello che sarà l'appuntamento del primo ritiro del Napoli. Poi ci si ritroverà a Castel di Sangro con altre tre amichevoli di calcio internazionale. Intanto quello che possiamo dire di quest'oggi, al di là del gol al 23esimo minuto di gioco di Rasmus Højlund e poi il calcio di rigore trasformato da Giovane al 45esimo minuto di gioco, abbiamo visto un Napoli che ha cercato di muovere molto la palla, un Amir Rahmani che spesso e volentieri ha provato con le sventagliate a tagliare il campo, a cercare Giovane, un Giovane che almeno in termini di controllo e di visione di squadra mi è sembrato davvero molto molto positivo. Troppo spesso abbiamo visto però anche in questa gara Rasmus Højlund lasciato un po' da solo. Buono il lavoro anche fatto sulla fascia destra con il solito trinino formato da Matteo Politano, Anghissà e Giovanni Di Lorenzo. I maggiori pericoli sono arrivati proprio da quelle che possono essere delle giocate a tagliare il campo e quindi eventualmente poi a cercare la prima punta centralmente. Vi racconteremo ovviamente anche il secondo tempo di questo Napoli-Carrarese e allora ci ritroveremo tra poco su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Diretta Azzurra.

0: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: E rieccoci nuovamente collegati in questa serata dove c'è la seconda amichevole del Napoli con gli azzurri in questo Napoli Carrarese che sono avanti per 2-0 con il Napoli che tra l'altro è già ritornato in campo per questo secondo tempo, e allora ve la racconteremo subito questa seconda frazione di gioco.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque, rieccoci, siamo nel corso del quarto minuto di gioco per questo Napoli-Carrarese 2-0 per il Napoli-Napoli, che in questo intervallo aveva proposto già due cambi, perché fuori Spinazzola, fuori Marianucci e dentro Mazzocchi, che quindi va a fare il terzino di sinistra, e anche Rafa Marin, che invece fa il centrale di sinistra. E quindi queste le uniche due sostituzioni da parte del Napoli. Qualche cambio arriva anche per la Carrarese, che ha fatto entrare Schiavi, Finotto e Pinelli. Queste le scelte da parte di Cioffi, ma è sempre il Napoli però a dominare anche questo avvio di secondo tempo. Giovane entra in area di rigore, lo scambio con Vergara però non si conclude, perché è proprio Schiavi ad anticipare il neo entrato, ad anticipare Giovane e a sparare il pallone quanto più lontano possibile dalla propria area di rigore, tant'è vero che arriva addirittura sulla tre quarti del Napoli. Rimessa laterale che è subito stata messa in gioco da parte del Napoli, a vantaggio di Alex Meret, che deposita il pallone sui piedi di Rachmani, che ovviamente cerca subito però Stanislav Lobotka. Il pallone arriva sulla sinistra verso Mazzocchi, ma va all'indietro per Rafa Marin, che dialoga ancora con Pasquale Mazzocchi. Va ancora Paco, che poi all'indietro per lo spagnolo, che cerca in qualche modo Anghissà. Lancio lungo sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, che di testa tiene in campo il pallone verso Matteo Politano, che però non riesce a tenerlo in campo e quindi di tacco cercava di servire Giovanni Di Lorenzo di nuovo, ma il pallone finisce oltre la linea limitativa del campo. E quindi rimessa laterale che viene battuta da Ruggeri, piccolo campaniere che si alza e Napoli riconquista al limite dell'area subito il pallone. Lobotka cercava Højlund, ma non riesce a controllare l'attaccante danese il pallone, non riesce però nemmeno a ripartire la Carrarese. Allora sulla tre quarti avversaria Rafa Marin, bellissimo il tracciante verso Giovane, il limite dell'area, cerca all'interno di questa Vergara che arriva sul fondo, il tentativo di cross, arriva la chiusura ma non c'è deviazione sul cross di Vergara, che evidentemente ha svirgolato il pallone, che poi non è riuscito a tenere in campo, e quindi si riparte con una palla dalla rimessa dal fondo per quanto riguarda la Carrarese, che intanto ha cambiato anche il portiere. È entrato Garofani al posto di Bleve per questa seconda frazione di gioco. Sissé, uno dei migliori, anche se il migliore in particolare è uscito ed era Abiuso. Adesso Carrarese sul fondo proprio per Sissé in area di rigore. Sissé il destro e il pallone che arriva sul fondo, ma dopo una deviazione da parte probabilmente di Alex Meret. Attenzione, perché ci ha provato il numero 14 della Carrarese su assist di Zanon, che era andato in scivolata proprio sulla linea di fondo, era riuscito a metterla all'indietro per un arrivante a rimorchio Sissé, che di destro ha prima controllato in maniera sbilenca ma poi ha concluso verso la porta di Alex Meret. Deviazione, quindi ci sarà calcio d'angolo al 52esimo minuto di gioco. La muove il la Carrarese, Alex Meret in uscita e riesce ad anticipare mi sembra il numero 13 Ruggeri, che però lo colpisce subito dopo. Il cross era a mezza altezza, Meret è andato con i pugni, però Ruggeri ha alzato la gamba, lo ha colpito, tant'è vero che terribile, il direttore di gara di questo match ha segnato al Napoli un calcio di punizione. Era stato però temibile il cross da parte di Schiavi, che si presenta questo match molto bene, evidentemente prima un intervento difensivo pregevole, adesso un ottimo cross all'interno dell'area piccola del Napoli, bello teso, poi bravissimo però Alex Meret ad anticipare tutti. Adesso c'è un fallo di Stanislav Lobotka e allora super spot, torniamo tra poco.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Attenzione alla Carrarese, siamo al 53esimo minuto di gioco, sulla corsia di sinistra prova a manovrare con Belloni, adesso ancora in area di rigore Belloni, il cross arretrato, chiude Amir Rachmani che insieme a Politano e Giovanni Di Lorenzo provano ad uscire adesso dopo aver riconquistato il pallone, bello il palleggio degli azzurri, un po' chiuso Anghissà che si fa sfilare il pallone, però poi il rimpallo favorisce Stanislav Lobotka che prova a far ripartire Vergara, addirittura recuperato da Sissé, però si mette con il corpo davanti molto bene Vergara e poi sbaglia ad allargare verso Giovane, tant'è vero che poi c'è Zanon che lo anticipa e si trova a dover prendersi una rimessa laterale perché era bravo, è stato bravo Vergara in scivolata almeno a deviarla. Adesso c'è il numero 10 Rubino che prova a venire in avanti, Sissé va a terra dopo uno scontro con Rafa Marin che gli dice qualcosa ma si rialza, Sissé allora manovra la Carrarese sulla tre quarti del Napoli con il numero 66 Pinelli che è appena entrato, altro nuovo entrato Schiavi che prova ad allargare sulla destra, adesso il pallino del gioco viene in qualche modo accentrato da parte di Rubino, però tutto chiuso e allora ci si sposta sulla sinistra dove Belloni effettivamente in qualche occasione ci ha messo in difficoltà sul finale del primo tempo ed anche in questo inizio di secondo. Ora palla lunga per il tentativo magari di trovare in qualche modo l'inserimento da parte del numero 32 Finotto che si era inserito centralmente, palla troppo lunga e allora rimessa dal fondo. Altro cambio per la Carrarese, entra Imperiale e quindi altro calciatore cambiato da Cioffi, mi sembra che sia uscito proprio Belloni che tra l'altro lo ricordiamo è stato tra i migliori in campo insieme a Sissé e Abiuso di questo match, quindi entra anche Imperiale per la squadra di Cioffi che però non riesce a impensierire il Napoli. Siamo nel corso del 55esimo minuto di gioco, per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso con Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, vi ricordiamo che il Napoli è in vantaggio 2-0 sulla Carrarese in questa seconda amichevole estiva degli azzurri in Val di Sole, l'ultima amichevole per il Trentino, poi ce ne saranno ben tre all'interno di Castel di Sangro nella seconda parte del ritiro. Attenzione a questo fallo da parte di Giovane, in altre occasioni probabilmente si sarebbe ricorsi al cartellino giallo. La regia ci propone anche la presenza da parte del presidente Aurelio De Laurentiis a bordo campo per godersi questa seconda amichevole del Napoli insieme alla moglie Jacqueline. Intanto la Carrarese ha riconquistato il pallone grazie a quel fallo fischiato da terribile di Bassano del Grappa poco fa. Vi dicevo di Napoli in vantaggio 2-0 grazie alle reti nel primo tempo, 23esimo minuto di gioco di Rasmus Højlund su assist di Antonio Vergara e poi al 45esimo minuto di gioco c'è sempre lo zampino di Vergara nel raddoppio perché il numero 26 si era guadagnato un calcio di rigore trasformato però da Giovane che adesso va a terra dopo un brutto intervento di un giocatore della Carrarese, tra l'altro Rubino della Carrarese mette giù anche Stanislav Lobotka dopo già un primo intervento molto brutto su Giovane che vi dicevo ha realizzato il gol del 2-0 proprio alla chiusura del primo tempo e quindi fallo in favore del Napoli, siamo al limite dell'area di rigore degli azzurri per e pallone che viene gestito come sempre dai due centrali, c'è Sissé che come sempre va a fare pressing, adesso Rafa Marin leggermente in difficoltà si appoggia su Mazzocchi che deve tornare all'indietro per Alex Meret e poi pallone tra i piedi di Amir Rachmani. Vi dicevo nel primo tempo il Napoli più che giocare diciamo per linee verticali ha spesso e volentieri cercato di muovere la palla da un lato all'altro del campo fin quando poi eventualmente non si andasse a trovare uno spazio giusto. Poco fa intanto brutto intervento Samir Rachmani e ottima invece poi la chiusura da parte di un difensore della Carrarese sull'inserimento di Giovanni De Lorenzo. Poco fa c'è stato un bel dialogo vivo da parte di Massimiliano Allegri con il con il suo vice, evidentemente su alcune cose studiate ed evidentemente non realizzate benissimo, perché le facce non mi sembravano soddisfatte da parte di entrambi, quindi evidentemente avranno ancora da lavorare su alcuni automatismi che vanno migliorati, anche perché il Napoli è andato un po' più episodico per i gol del vantaggio, anche se comunque lo ricordiamo, la Carrarese è stata letteralmente stretta nella propria tre quarti per quasi tutto il primo tempo, forse magari un po' nel finale aveva cercato di impensierire il Napoli e poi in questo avvio di ripresa, però per il resto è stata quasi un'esercitazione attacco-difesa, attacco del Napoli e difesa della Carrarese, che ha difeso la propria porta in maniera molto molto bassa. Adesso sta provando con qualche fraseggio a venir su senza utilizzare i lanci lunghi che invece avevano caratterizzato la prima frazione di gioco. Napoli che invece mostra sempre la sua grandissima sicurezza difensiva, cosa che non era venuta fuori nella gara contro l'Arezzo, che però era leggermente più avanti rispetto alla forma fisica della Carrarese, che lo ricordiamo è soltanto all'inizio della sua preparazione ed è anche all'inizio di un percorso con un nuovo allenatore, mentre invece il proprio allenatore, ovvero con Cristian Bucchi, l'Arezzo aveva l'anno scorso centrato la promozione in Serie B, quindi determinati meccanismi erano già rodati. Vi dicevo queste informazioni perché per adesso sta succedendo poco o nulla, spesso e volentieri qualche rimpallo a centrocampo, attenzione perché si accascia Højlund, mentre invece prova a ripartire la Carrarese sulla nostra tre quarti. Il Napoli però ritorna molto bene, occhio perché l'azione però si sviluppa sulla destra, cross al centro, la chiusura da parte di Rafa Marin, che di testa mette in tuffo il pallone in calcio d'angolo. Si spiegano i due giocatori, Oliana, capitano della formazione della Carrarese, e anche Rasmus Højlund, che aveva ricevuto un piccolo colpo da Oliana che però non l'aveva assolutamente fatto apposta. Siamo nel corso dell'ora di gioco, c'è un calcio d'angolo per la Carrarese dal lato sinistro del Napoli, quindi lato destro della squadra di Cioffi, subito però rimpallato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che però non riesce a indirizzare in avanti il pallone, anzi lo ributta nuovamente in calcio d'angolo. Lo seguiamo, anche questo c'è sempre il Rubino a battere, il numero 10 della Carrarese a battere questo calcio d'angolo, stavolta la muove la palla la squadra di Cioffi, cerca la sventagliata all'interno dell'area di rigore sul lato sinistro, la torre, la girata e la parata di Alex Meret per noi Super Spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: E dunque la parata sulla girata di ancora una volta il tentativo di Finotto, che sulla sponda molto bella in acrobazia di testa da parte di un compagno di squadra, nella fattispecie Pinelli, era riuscito di destro a girare in mezza rovesciata il pallone verso la porta di Alex Meret, parata però plastica a vantaggio dei fotografi, perché in realtà non propriamente difficilissima. Adesso però la Carrarese ci imbuca molto facilmente con una serie, diciamo, di arrivi sul pallone leggermente in anticipo rispetto ai nostri ragazzi, e quindi è riuscita a risalire il campo con un ottimo fraseggio. Siamo al 62esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, con la Carrarese che adesso trova Sissé alle spalle della nostra linea difensiva, però è costretto a ritornare all'indietro. Altro tentativo di cross all'interno della nostra area di rigore, presidiata benissimo da Rafa Marin, che rimpalla insieme anche a Rasmus Højlund quello che era il tentativo della Carrarese, che però riconquista sulla nostra tre quarti il pallone, prova a muoverlo con Pinelli che si rifugia verso il numero 18 Schiavi, che cerca il cambio di gioco, riuscitissimo sulla destra, occhio al cross, esce Alex Meret, para a terra e riesce in qualche modo a prendersi questo pallone, tutti in maglia azzurra. Alex Meret invece tenuta in verde acqua, quella che è la nuova maglia dei portieri portieri per questa stagione 2026-2027. Napoli che ha riconquistato il pallone in questo 62esimo minuto di gioco e lo muove con i due difensori centrali, Rafa Marin e Amir Rachmani. Poi Giovanni Di Lorenzo, il capitano, sulla destra, che però è costretto a ritornare proprio dal centrale kosovaro, che adesso la muove verso il centrale spagnolo. Vergara si abbassa per ricevere da Rafa Marin, sbaglia Lobotka nel tentativo di ridargli il pallone, allora si inserisce Rubino. Siamo nel cerchio di centrocampo, il numero 10 della Carrarese si appoggia verso il numero 66 Pinelli, adesso lancio in verticale all'interno dell'area di rigore per il numero 32 Finotto, che sta cercando in qualche modo di aggirare la difesa azzurra andando a occupare lo spazio che c'è tra Rafa Marin e Rachmani per andare all'indietro, però è stato molto bravo Alex Meret nella sua uscita bassa e quindi riconquistando il pallone che Napoli già gestisce dall'altra parte. Quindi siamo nella metà campo della Carrarese, adesso è il numero 26, ovvero Antonio Vergara, a gestire questo pallone da un napoletano all'altro, perché il pallone finisce tra i piedi di Pasquale Mazzocchi. Poi il lancio lungo a destra di Rafa Marin a cercare Di Lorenzo, che poi trova Matteo Politano all'indietro per Anghissà, che la sposta sulla destra per Di Lorenzo, finta il cross e poi ritorna ancora da Frank Zambò Anghissà, che trova tutto chiuso, e allora Mir Rachmani la sventagliata sulla sinistra, si cambia il gioco, allora si va da Pasquale Mazzocchi contro il numero 72 Zanon, uno dei più positivi della Carrarese. Intanto ottima la sortita offensiva da parte di Lobotka, che però si ferma e la dà verso Giovane. Poi Pasquale Mazzocchi, cross abbastanza tagliato ma anche abbastanza basso, tant'è vero che la Carrarese riesce a intervenire di testa, e allora è costretto in ripiegamento difensivo Rafa Marin a riconquistare il pallone messo tra i piedi di Frank Zambò Anghissà. Rafa Marin che adesso cambia sulla destra il fronte di gioco per Politano non trova spazio, allora si appoggia ancora verso Amir Rachmani. Tutta la squadra azzurra tranne Alex Meret nella metà campo avversaria, Pasquale Mazzocchi sulla tre quarti spostati sulla sinistra, all'indietro verso Rafa Marin che cerca centralmente Lobotka, si è spostato sul centro sinistra anche Frank Zambò Anghissà per dare una mano, ma la palla finisce ancora verso Pasquale Mazzocchi, non trova spazio nemmeno Giovane, che cerca in qualche modo un 1-2 con Anghissà ma si è costretti ad andare verso Rafa Marin. Lobotka la palla in cassaforte quando è nei piedi del centrale slovacco, adesso Frank Zambò Anghissà, Napoli a piccoli passi, non riesce però a sfondare, allora occhio perché si va all'indietro con Amir Rachmani che è costretto per il pressing da parte del numero 32 Finotto a ritornare addirittura da Alex Meret, e ovviamente la Carrarese poi una volta che ha cercato in qualche modo di riconquistare il pallone non è riuscita a continuare nel pressing, le gambe sono ancora pesanti e quindi il Napoli può leggermente piano piano ritornare dall'altra parte. Lancio lungo di Amir Rachmani, troppo lungo per il capitano Giovanni Di Lorenzo, che però riesce almeno in qualche modo ad evitare la rimessa dal fondo in favore della Carrarese, ma regala comunque una rimessa laterale. Vediamo dietro la porta della Carrarese c'è un'esercitazione per alcuni calciatori, tra questi ci sono anche i portieri Pugliese e Contini per il Napoli che adesso farà una grande rivoluzione, perché sono tantissimi calciatori che entreranno sul terreno di gioco, in particolar modo credo siano 7 addirittura, esce subito Stanislav Lobotka, e ovviamente come abbiamo visto in questo ritiro Prisco va a prendere subito il suo posto. Ho visto anche Oparetin, Khedira, che tra l'altro non si sapeva se era dato dai partenti, poi alla fine fortunatamente è inserito in lista e quindi gioca. Ho visto Rao, Oparetin sicuro, vediamo un attimo chi saranno gli altri. Foloruncio, eccolo qui, Foloruncio che ovviamente entra sul terreno di gioco. Altra sostituzione per il Napoli, sono davvero in tanti a lasciare il campo, lascia infatti il campo anche Giovanni Di Lorenzo, lo fà anche Frank Zambò Anghissà, anche lui lascia il terreno di gioco, e quindi girandola di cambi per gli azzurri quando ormai siamo arrivati al 67esimo minuto di gioco. Super spot
5: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque vedremo quelli che sono anche i tanti giovani entrati sul terreno di gioco. Pasquale Mazzocchi che mi va a fare ovviamente adesso il terzino destro al posto di Giovanni Di Lorenzo, lui che era stato sacrificato in una posizione non sua come terzino sinistro in sostituzione di Spinazzola al termine del primo tempo. Occhio perché Baridò cercava di procurarsi un pallone pericoloso, però buona la copertura da parte di Rimpettaio, numero 18 per Baridò, numero 18 anche per Schiavi che l'abbiamo detto in questa ripresa è entrato e devo dire la verità sta facendo la differenza per la Carrarese. Lancio lungo sbagliato da parte della Carrarese che regala al Napoli una rimessa laterale. Adesso i due centrali difensivi degli azzurri sono Obaretin, che subito rischia, pericolosissimo Obaretin, si era fatto togliere il pallone rischiando davvero tanto, era l'ultimo uomo e Baroncelli gli aveva tolto il pallone e poteva andare verso la porta. Fortunatamente Obaretin poi se l'è cavata in qualche modo. Dicevo, linea difensiva che adesso è formata in termini di centrali da Rafa Marin e Obaretin, quindi questo per adesso lo schieramento degli azzurri dei due centrali. Adesso il pallone in profondità, cercato Valic Dira, lancio lungo che però non ottiene risultati, tra l'altro difesa che in questo momento viene formata da Garofalo sulla sinistra e a destra con Pasquale Mazzocchi, giusto per completare quello che è il pacchetto arretrato. Adesso il Napoli sostituisce anche il portiere perché è pronto ad entrare Nikita Contini, che riceve la fascia di capitano da parte di Alex Meret, quindi sarà lui il capitano in questa parte finale del match. Non c'è infatti Milinkovic Savic perché, come avvisato da parte della società sportiva Calcio Napoli, è indisponibile per un attacco febbrile. A proposito di attacco, il Napoli al 70° minuto di gioco, avanti 2-0 con le reti nel primo tempo di Rasmus Højlund e anche di Giovane su calcio di rigore al 45° minuto, conduce 2-0 al 70° minuto contro la Carrarese in questa seconda amichevole estiva della squadra di Massimiliano Allegri, leggermente rivoluzionata e inevitabile in questo secondo tempo. Resta in campo dal primo minuto per adesso Vergara, che è uno, diciamo, se non l'unico forse, probabilmente è l'unico a essere rimasto in campo in quella che era la formazione iniziale da parte degli azzurri che in questo 70° minuto di gioco che va a concludersi provano a portarsi dall'altra parte della propria metà campo, ma non ci riescono ancora. Tanto fraseggio da parte dei due difensori centrali che per adesso però non trovano le giuste geometrie per poter impensierire la Carrarese. Prova ad avanzare Rafa Marin, trova Vergara che però gli restituisce il pallone. Aveva fatto un buonissimo movimento un nostro calciatore che però non è stato valorizzato da Rafa Marin. Attenzione alla Carrarese che adesso riesce a rubarci palla. Milton Pereira però è stato davvero molto molto furbo a prendersi questo pallone e a riproporre per gli azzurri la fase offensiva con Valicche Dira che cerca di allargare verso Pasquale Mazzocchi. Allora sulla destra Baridò, finta il cross, ancora il mancino di Baridò, poi Prisco, limite dell'area sinistro, incredibile, sfiora la traversa Prisco con il mancino dal limite dell'area di rigore. Garofani non può far altro che osservare il pallone quasi come la parata laser di Handanovic, sperando che la palla finisse alta. Infatti è così, a pochi centimetri però dall'incrocio dei pali, al 72° minuto di gioco, il Napoli con Prisco, uno dei più giovani di questo match, che alla fine va vicinissimo al terzo gol del Napoli con un mancino davvero molto molto insidioso. E quindi questo ragazzo ancora una volta dimostra essere davvero davvero davvero molto interessante. Vedremo poi se il Napoli per lui sceglierà un percorso diverso da quello di farlo rimanere. Adesso Milton Pereira e Baridò che provano a dialogare tra loro, poi Vergara che cerca in qualche modo Khedira, Garofalo la mette giù, Khedira si rifugia nei piedi di Foro Runcio che allarga poi sulla destra, Pasquale Mazzocchi sfida nell'uno contro uno il terzino avversario, ancora Mazzocchi cerca il cross e poi arriva tra le mani di Garofani questo pallone leggermente morbido e allora per noi super spot.
6: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: E Napoli che in questo momento deve difendersi su un attacco, un tentativo da parte della Carrarese, sbagliano sia Rafa Marin che Pasquale Mazzocchi, attenzione perché c'è Baroncelli in area di rigore, il tentativo di trovare un compagno di squadra con un suggerimento arretrato, però il pallone si pianta lì e il Napoli lo può recuperare grazie a Baridò. Adesso il Napoli riviene o quantomeno ci prova rivenire in avanti con Khedira che amministra questo pallone e si decide di ripartire con comodo nel corso di questo 74esimo minuto di gioco da dietro con Obaretin che poi la dà verso Rafa Marin, il tentativo adesso di spostare verso il fronte di destra il pallone tutto chiuso, allora Rafa Marin cerca la sventagliata verso Khedira sulla sinistra in avanti, svirgola il numero 78 della Carrarese Guercio e allora rimessa laterale per il Napoli, rimessa laterale però battuta assolutamente arretrata perché dalla tre quarti della Carrarese addirittura siamo finiti a Contini che a quel punto rimette tra i piedi di Rafa Marin il pallone. Cerchio di centrocampo, stavolta è Obaretin che cerca di metterla sulla sinistra verso Garofalo, il numero 2 non trova però Foro Runcio, poi è bravo però a intervenire su questo pallone, un po' meno bravo nel tentativo di servire un compagno di squadra, ma se la ritrova e poi la riperde e allora dà la possibilità alla Carrarese di un tentativo in verticale a cercare Finotto, bravo Rafa Marin di testa a intervenire e a sradicare il pallone e a portarselo in avanti verso Brisco che poi gestisce questo pallone a vantaggio di Pasquale Mazzocchi, siamo sulla corsia di destra, Baridò cerca di venire verso il centro del campo ma affrontato da due calciatori si rifugia in Rafa Marin, Napoli che viene avanti adesso sulla sinistra con Garofalo, tentativo di andare in profondità a cercare Milton Pereira che viene provato in questo ritiro da prima punta, è stato già fatto in più di un'occasione, pallone troppo lungo finisce sul fondo e allora la rimessa sarà tra i piedi di Garofani per rimessa dal fondo della Carrarese. Manca ancora un quarto d'ora di gioco perché siamo alla chiusura di questo 75esimo minuto di gioco, allontana la Carrarese su un tentativo del Napoli, poi batti e ribatti con il pallone che finisce tra i piedi di Baridò che la rigioca a partire dalla difesa con Pasquale Mazzocchi, il numero 30 degli azzurri, accomoda il pallone sui piedi di Rafa Marina che la sposta a sinistra per Garofano, il pressing da parte della Carrarese, allora si va di nuovo sulla destra con il pallone che viene poi giocato centralmente verso Vergara che riesce in qualche modo a vincere il duello rusticano con due calciatori, poi arriva il fallo di Schiavi e allora sulla tre quarti come reclamato dal numero 26 degli azzurri arriva il fischio da parte di Terribile della sezione di Bassano del Grappa che dà un calcio di punizione al Napoli che probabilmente però visto che siamo molto lontani, Schiavi che tra l'altro è diventato capitano della Carrarese, Napoli siamo un po' lontani dall'area di rigore di Garofani, quindi immagino che il Napoli la voglia muovere, anche se comunque appostati al limite dell'area di rigore dei gialli ci sono ben quattro calciatori. Vergara però la va a dare verso Mazzocchi che allarga verso Baridò non trova spazio, è costretto ad andare centralmente verso adesso Brisco. Brisco la allarga dalle parti di Garofalo. Garofalo che prova ad andare verso Varì, Khedira non riesce, però Khedira a superare un avversario, nella fattispecie si tratta sempre di Guercio, e allora rimessa laterale per il Napoli che va a battere subito con le mani il numero 2 del Napoli, Garofalo, ancora per Khedira, la da Fororuncio, poi Fororuncio all'indietro verso Rafa Marin, ci spostiamo sulla destra con Mazzocchi che viene leggermente anticipato e poi rimessa laterale con il lavoro di Pinelli in fase difensiva su Baridò, il raddoppio sul fantasista argentino che ci dà poi la possibilità di andare con una rimessa laterale sempre per Baridò, che cercava il compagno di nazionale Milton Pereira, che però viene schermato molto bene dalla retroguardia della Cararese, e allora Cararese che prova a ripartire, va a vuoto il pressing di Khedira e di Milton Pereira, non quello di Ovaretin che era salito molto bene a chiudere la linea di passaggio della Cararese. E allora Napoli che riconquista il pallone, lo fa con Fororuncio che allarga sulla sinistra, ancora Garofalo che cerca di venire in mezzo al campo, poi a cercare Vergara che però viene chiuso e poi commette anche fallo. Quindi al 78esimo minuto di gioco c'è un fallo al limite dell'area però della Cararese in favore della squadra di Cioffi, con occhio perché Vergara resta a terra con il calciatore numero 26 fresco di rinnovo, tra l'altro con la maglia azzurra, che si toccava leggermente il muscolo di dietro della coscia, abbastanza vicino al ginocchio, semplicemente probabilmente una botta nel tentativo di fermare un avversario che aveva poi causato il calcio di punizione a vantaggio della Cararese. Cararese che adesso in 3 contro 5 prova ad attaccare la nostra linea difensiva, e attenzione perché Baroncelli si era ritrovato il pallone proprio al limite dell'area piccola per calciare verso Contini al 79esimo minuto di gioco, non trova però la sfera e quindi si finisce per la palla che finisce sul fondo, ma secondo il direttore di gara si andava con una posizione di offside di partenza da parte di Finotto, e quindi il Napoli può ripartire con un calcio di punizione dalla propria area di rigore. A batterlo è Nikita Contini che subito la muove verso Obaretin, evidentemente però qualcosa non va, forse qualche altro cambio, perché il direttore di gara dice che si deve ripetere, ferma l'azione, e infatti sì, eccolo qua, un altro cambio per il Napoli, l'ultimo dei titolari di questo match che esce, ovvero Vergara, e quindi l'ultima sostituzione per Massimiliano Allegri, e arriva all'ottantesimo minuto l'ultima sostituzione da parte del nostro allenatore per noi Super Spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: 80esimo minuto di gioco, Napoli 2, Cararese 0. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, in questa seconda amichevole estiva del Napoli, quella che chiude di fatto il ritiro di Di Maro Folgari, da chissà che non lo chiuda definitivamente, perché poi ultimamente si è parlato molto quelli che devono essere poi i rinnovi a proposito di questo ritiro. Vergara che è uscito e continuano a monitorare quello che è il problemino alla coscia sinistra. Non mi sembra di aver individuato però un sostituto di Vergara, vi dico la verità, la mia sensazione è che il Napoli sta giocando in 10 uomini in questi ultimi 10 minuti di gioco più recupero che mancano al termine di questa amichevole tra Napoli e Cararese 2-0. Non mi sembra di vedere uomini nuovi, perché attualmente abbiamo Nikita Contini tra i pali, quello sicuramente, poi possiamo sicuramente vedere Mazzocchi, Rafa Marin con Obaretin e anche con Garofalo per quanto riguarda la linea dei difensori, centrocampo dove il Napoli in questo momento sta proponendo Brisco, che fa da baricentro insieme a Foloruncio. E attenzione, perché adesso c'è Obaretin che prova a venire in avanti. No, è entrato Rao, quello lo vediamo. Adesso Baridò che si propone sulla corsia di destra, cerca e trova Pasquale Mazzocchi, che però gliela ridà ancora Obaretin, che prova a mettere in movimento proprio compagno di squadra, ovvero Brisco. Poi Mazzocchi 1-2, riesce ad andare via. Ancora Brisco si appoggia verso Baridò ancora prova a venire in avanti, e il pallone finisce tra i piedi di Garofalo, che l'allarga verso Chedira, prova ad entrare all'interno dell'area di rigore, non ci riesce. Foloruncio, ancora Brisco per Baridò, bellissimo il pallone per Chedira, il destro di Chedira all'83esimo minuto di gioco, ma tutto fermo perché c'era fuori gioco, quindi 83esimo minuto, resta fermo sul risultato di 2-0 il match tra Napoli e Carrarese. Io ancora mi sto interrogando perché Rao continua a non vederlo. Sì, il Napoli, ragazzi, sta giocando praticamente 4-2-3 in questo momento, 4-2-3 per gli azzurri. È abbastanza strano, cioè sono Foloruncio e Brisco molto, molto vicini, Milton Pereira che fa la punta centrale e Chedira con Baridò che invece gli vanno all'esterno. Evidentemente si chiede anche un po' di sacrificio in più sia a Chedira che a Baridò, anche perché il Napoli poi difende di fatto con un 4-4-1. Colpo di testa adesso di Rafa Marin su un tentativo di cross da parte della Carrarese. Poi Brisco prova a liberare, ma il pallone finisce preda di un calciatore della Carrarese. Baridò forse insiste un po' troppo nel tentativo di mettere in difficoltà Pinelli, tant'è vero che la rimessa laterale per la Carrarese era abbastanza ovvia, forse una spinta di troppo da parte del trequartista argentino. Comunque la Carrarese ha già rimesso in campo il pallone, siamo all'84esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, Carrarese che viene in avanti con Romani cerca il fondo, Baridò lo segue e riconquista anche il pallone. L'avevamo detto, un po' di sacrificio in più per questi calciatori che sono di qualità, ma che con Massimiliano Allegri, se vogliono dimostrare di valere la maglia azzurra, devono anche saper difendere. Adesso Brisco prova a mettere un po' di ordine, ma non c'è spazio. Allora Pasquale Mazzocchi, Baridò, addirittura un raddoppio su di lui al limite dell'area di rigore, poi Brisco riesce a trattenere il pallone a sé, ma questo era un fallo abbastanza inutile tra l'altro da parte di Brisco, però ci sta in un amichevole, soprattutto quando si è in inferiorità numerica. Lo ricordiamo, Napoli che ha fatto uscire Vergara a scopo precauzionale per un leggero infortunio alla coscia sinistra, per non rischiare lo si è tirato fuori, ma non è entrato nessuno però al suo posto, quindi Napoli in sofferenza in 10 uomini questa parte di gara, 5 più recupero ancora da giocare, Napoli 2 Carrarese 0, Carrarese che viene in avanti, un sinistro dalla distanza da parte della Carrarese neutralizzato dalla nostra linea difensiva, e poi pallone che per un rimpallo finisce tra i piedi di Nikita Contini, che poi lo deposita in quelli di Obaretin. Il Napoli prova in qualche modo adesso a ritornare ad attaccare la linea difensiva avversaria, sebbene in inferiorità numerica e sebbene in vantaggio di due gol, però ovviamente in tutte le amichevoli per campionato il Napoli deve provare qualcosa di diverso, e anche queste situazioni possono aiutare alla crescita e anche alla valutazione da parte di Massimiliano Allegri di quelli che possono essere gli uomini a sua disposizione. Nikita Contini non vuole buttare il pallone, allora trova Foloruncio che allarga verso Rafa Marin, che però non trova il lancio giusto, allora preferisce ritornare da Foloruncio, lancio lungo stavolta sulla corsia di sinistra in avanti verso Chedira, pallone però troppo lungo per il calciatore che l'anno scorso ha vestito sia la maglia del Sassuolo che anche quella della Lecce nella parte finale della stagione, non riesce a controllarlo, rimessa laterale per la Carrarese che l'ha già rimessa in gioco, tentativo di andare in avanti verso un indemoniato Baroncelli che si guadagna una rimessa laterale, per noi l'ultimo super spot.
7: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: 87esimo minuto di gioco che comincia in questo istante. Allora, Trepio recupero ancora da giocare per il Napoli in questa amichevole in Trentino Val di Sole, con ancora tanta luce presente tra le montagne lì a Carciato, e la Carrarese che in questo finale di gara prova in qualche modo a cercare il gol della bandiera. Molto importante sarebbe rimanere con la porta inviolata, perché sebbene la Carrarese abbia iniziato questo nuovo percorso con Cioffi soltanto adesso e quindi abbia iniziato da poco quello che è il suo ritiro, questa è la prima uscita stagionale per la squadra di Cioffi, è anche vero che Napoli ha bisogno di certezze. Riuscire a portarsi a casa un risultato senza subire gol, quindi con il cosiddetto clean sheet, metterebbe di buon umore Massimiliano Allegri, che sappiamo essere un grande appassionato di clean sheet, e allora speriamo che possa farlo. Intanto all'88esimo minuto di gioco c'è un fallo sulla corsia di destra a vantaggio della Carrarese, che prova a mettere il pallone in mezzo, il colpo di testa di Rafa Marin che va più alto di tutti e mette il pallone direttamente sul cerchio di centrocampo, recuperato però ancora dalla Carrarese, e allora lancio lungo ancora sulla destra per il nuovo capitano Schiavi, che trova poi sul fondo una proposizione da parte di un compagno di squadra. Adesso Pinelli, ancora un cross arretrato, e il destro da parte di Schiavi, anche in questo caso velleitario, ha colpito la palla da sotto verso l'alto e quindi si è alzata lontanissima dalla porta difesa attualmente da Nikita Contini, che nel secondo tempo ha sostituito Alex Meret, tra l'altro si è preso anche la responsabilità della fascia, avendo lui rispetto agli altri ovviamente anzianità di servizio, rispetto agli altri che lo sappiamo essere calciatori che comunque o provenienti dal settore primavera del Napoli o eventualmente non avendo lo stesso percorso azzurro del portiere, che ormai da tante stagioni accompagna quelli che sono i titolari e mi verrebbe da dire anche le riserve. Nikita ha avuto davvero poco ma poco spazio, però un grandissimo grandissimo professionista. Carrarese che prova a venire in avanti, un minuto e mezzo al termine del match, poi vedremo se ci sarà recupero, anche perché la girandola dei cambi è stata davvero incredibile, lo sappiamo, nelle amichevoli di solito sono davvero tante le sostituzioni che si vanno a a susseguire, ecco, non mi veniva la parola quindi diciamo che probabilmente almeno un minutino e mezzo, due minuti potrebbero esserci. Intanto comincia l'ultimo giro di lancette, perché inizia il 90esimo minuto. Cioffi fa entrare altri due giovanissimi sul terreno di gioco e quindi modifica ancora la sua Carrarese in quest'ultimo minuto di gioco che ci separa dal termine del match, con il lancio lungo da parte di Nikita Contini che supera il centrocampo, ma ci arriva prima un giocatore della Carrarese che non può far altro però che colpirlo di testa e rilanciarlo verso la metà campo azzurra, dove però era pronto Rafa Marin, che trova poi Baridò che con un no look serve ancora Rafa Marin, e poi Prisco che la allarga attraverso Foloruncio verso Khedira. Anche in questo caso il lancio di Foloruncio era troppo lungo, stavolta però Khedira di testa riesce a tenerla in campo e il Napoli si guadagna una rimessa laterale in zona offensiva. Siamo nel corso del 90esimo minuto di gioco, altri 10 secondi e saremo al 90esimo, alla parte finale di questo appuntamento con la seconda amichevole del Napoli di questo precampionato. Prisco che trova in qualche modo Rafa Marin, che non era riuscito a controllare, ma riesce a sbrogliare il tutto Foloruncio, e poi Mazzocchi e Baridò non si capiscono e regalano una rimessa laterale alla Carrarese. Due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara terribile di Bassano del Grappa, con la Carrarese che prova a risalire il campo sulla corsia di destra, sbaglia però stavolta Schiavi, probabilmente il suo primo errore di tutta la partita, pallone troppo lungo per Romagnoli e quindi rimessa laterale per il Napoli. Un minuto e mezzo al termine di Napoli Carrarese 2-0 per gli azzurri, le reti tutte nel primo tempo con Rasmus Højlund al 23esimo minuto e al 45esimo minuto su calcio di rigore di Giovane. Napoli che nel primo tempo era riuscito anche a collezionare un'azione bellissima da parte di Anghissà e anche una traversa per Politano, così come l'unica occasione del secondo tempo, un tiro dalla distanza.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.